0: Radio SI. Traffic update.
1: Il centro informazioni sul traffico segnala circolazione sostenuta sulle principali viarie della Slovenia, particolarmente intensa in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. Code sulle tangenziali ovest e sud di Lubiana da Cosese e Lubiana Centro e avanti sull'autostrada 1 in direzione del litorale fino a Vrhnika. Nella direzione opposta, quindi verso la capitale, incolonnamenti a tratti tra Nános e Postumia e tra Unez e Brezovica. 4 km di coda dinanzi al traforo delle Caravanche verso l'Austria. Incolonnamenti inoltre sulle altre principali arterie del paese, nonché in ambo le direzioni